c'è quasi dialogo. Io parlo male il tedesco, scusa, pardon. Io parlo male il tedesco, scusami, pardon.

imperatore sembra un buon diavolo. Oggi mi ha offerto anche un caffè. Mi ha poi sorriso, dato che ero un po' giù, e siamo rimasti lì chiusi in noi, sempre di più.